0: Hallo, we're Solander and you're listening to Radio 891.
1: Tutt'altro.
2: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
3: Non mi scolla gli occhi di dosso.